0: Boing. Boing, boing, boing,
1: solo un nome.
0: Boing.
1: Labbra.
0: Boing.
1: Il tuo. Sì.
0: Boing.
1: Il nome. Mon.
0: Boing.
1: È solo una parola, mi fa tremare. Ti amo. Ti amo. Ti amo tanto.